0: Da parte ne siamo che
1: Che se cose un bis all'esseme se io tutto mi lo perdi te mi re.
0: Ma che la viene il coro?
1: E tu mi
0: danzi adesso
1: e le scute
0: ora.